dolci ed in pesta mi va tu berte per chi li seguli in là una possugia un cielo e lo guanto rosule a sbuccia

dolce ed impesta, mi wa tu berte, per chi li seguli in la una posugia.